Bayezy 100.2, mi chiamo Ben Glover, Diaci ad Albert, questo venerdì sul Umrun a Bayezy 100.2. Gianna Morandi, c'era un ragazzo, she con me, Bayezy 100.2. C'era un ragazzo.